0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Gianni, su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27. L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli
6: Radio Bella e Monella.
5: Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella. Tutto.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo

0: basta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo

0: belle cose in questa domenica mattina, ma non c'è nessuno che non sta facendo niente, è semplicemente un giorno come l'altro, magari sta andando a lavoro, tutti che fanno cose fighissime.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno dalla Big Family.
0: Ciao Big Family.
1: Questa mattina sveglia ore 4.
0: Aia.
1: Per destinazione Pian del Consiglio a sentire e cercare di vedere
2: il tramito
1: dei cervi.
0: Bello.
1: Ne abbiamo visto uno e ne abbiamo sentiti tantissimi.
2: E c'erano 0 gradi. Non siamo pronti all'inverno. Non siamo pronti all'inverno.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Deborah.
0: Ciao.
1: Marta.
0: Ciao. Sonia, incazzata. Ha sentito lei questa cosa? Dice, l'ha sentita? Mi sembra un pochino incazzata. Ciao, ciao ragazzi, divertitevi. Buona domenica mattina anche a voi. C'è chi invece dice, questa mattina ho il raduno Abarth. Quindi ci sarà questa raccolta fondi pro Aviano, ha scritto, e questa sarà la sua domenica mattina. Bello. Tante cose super fiche. Tanti messaggi che stanno arrivando al 393 736 170. Quindi domenica 27 settembre è famosa per un sacco di eventi. Noi poi ve lo ricordiamo, oggi abbiamo la RAN 51, ci sarà lì la nostra animazione con Radio Belle Monella, al 51esimo stormo ad Istrana, super contenti di essere tornati da quelle parti. Magari dopo andremo un po' a capire com'è la situazione. Va bene, voi continuate, 393 736 170. Arriva Marina Rey, anche se la stagione che arriva non è proprio quella citata nella canzone, però c'è la primavera.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno a tutti, io sveglia alle 6.
1: Hola.
0: Inizio preparazione presepi.
1: Di già.
0: 2026 Tarcento. Grazie, buona giornata a tutti.
2: Ciao, buona giornata.
0: Sono Andrea Doria da Tarcento.
2: Ciao.
0: Buona giornata.
2: Ciao, ciao. Ci ha inviato anche qualche fotina, molto carina. Guarda che belli. 393-7366-170. E tu che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray. CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni. Su Bella e Monella,
1: Bella e Monella.
2: La pillola degli anni. Erano tre canzoni. La prima era quella di Viola Valentino, Comprami. Poi gli 883 con un Deca e i Mattia Bazzar con Ti Sento. Come sempre, super pollicione in alto per la pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta. 8:41 sul cronometro. Ancora buongiorno a tutti i nuovi, quelli che sono appena arrivati, un po' in ritardo, un po' ancora semisvegli. Direzione, chissà, lavoro, boh. 393-7366-170. Qualcuno però che effettivamente al lavoro ci sta andando, ce l'abbiamo.
3: Buongiorno Bella e Monella. Io sono sveglia e sono in auto per andare a lavoro a fare gelati.
2: Sì.
3: Buona domenica a tutti. Ciao.
2: Ciao. Ma tra quanto finiscono le gelaterie di lavorare? Quanto manca? Quanto è il countdown dei giorni? Aggiornateci. Poi ci scrivono da Montegrotto. Sonia dice: dovrei fare tante cose a casa oggi, a quanto pare, però ora va a fare colazione dove lavora suo fratello Oscar, e almeno stanno un po' insieme, vi ascolta sempre. Caro, grazie, un abbraccione. C'è chi vorrebbe una canzone di Gigi D'Alessio. Cosa facciamo? Gli mettiamo Gigi D'Alessio. C'è la canzone che fa tra poco puoi richiederla, tra poco puoi richiedere la tua canzone preferita e ne canti un pezzettino. Intanto noi però mettiamo Samurai J, vabbè, penso vada bene lo stesso. C'è su Bella e Monella la Flamenco Paranoia. Dumb.

0: Claudio ha appena ascoltato. Ciao. Il mio countdown non esiste, perché come? Io lavoro in una gelateria, in un centro commerciale, e siamo H24 363 giorni all'anno aperti, perché chiudiamo solo Natale e primo gennaio, e quindi anche d'inverno siamo aperti. Magari si vendono meno gelati, ci fanno più torte, pasticceria, però noi sempre aperti.
1: Buon lavoro, buon lavoro, un bacione. Tu invece che ci stai ascoltando, che stai guidando verso l'infinito ed oltre, magari sei a casa che ci ascolti in sottofondo, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ormai quasi allo scadere della nostra prima ora insieme, 8.53, sempre più persone sveglie, sempre più persone che ci raccontano la loro domenica mattina. 393-7366-170, vediamo chi c'è. C'è lei che dice buongiorno, da Jesolo noi direzione Riese per vedere la partita di calcio del figlio e poi si ritorna a prendere l'ultimo sole fino a domani. Beati voi. Cinzia e Umberto da Cittadella, ciao belli, un bacione anche a voi. Quindi facciamoci un po' gli affaracci loro. Loro sono da Cittadella, vanno a Jesolo tra virgolette in vacanza, perché sono lì a prendere il sole, avranno la casa, sono super ricchi, e vanno a Riese per il figlio, per seguire la passione del figlio. Bravi, bravi, bravi. Dai che lo facciamo diventare un fenomeno. Poi vediamo chi c'è. Buongiorno, bella Monella, sveglia per stirare. Beh, poteva andare peggio, poteva andare meglio, dai. Dopo aver già fatto una lavatrice, dice lei. Buona domenica a tutti da Elena. Ciao Elena, un bacione. È arrivata anche Raffaella a darci il buongiorno. Va bene, 393-7366-170, giusto per capire che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Noi ci mettiamo su un po' di paprika. Ciao Galli. Radio Bella e

0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Io sono sveglia e operativa perché stamattina vado a Castellini e Viresana a vedere il power pooling.
2: Il power che?
0: La compagnia di mio figlio porta 3 prototipi.
2: Bravi.
0: E tutt'oggi ci sono andato a divertirsi.
2: Ma non ho capito, il power booking, il power. A primo impatto ho capito power bullying. Bullying, ripeto. Scrivi che non ho capito il power cosa, va bene. Comunque sarete da quelle parti e ci sarà da divertirsi a quanto pare, va bene. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina? Bella e monella,
3: tutta da cantare. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: Ecco la merenda!
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora sono quasi le 9.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
19: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: abbiamo scoperto che non era né power bullying e né power booking, perché in realtà era power pulling. Grazie della spiegazione. Saluti speciali ad Alberto, il camionaro più anziano d'Italia. Lo abbiamo qui su Belle Monella. Poi auguri a me, oggi 50 anni. Ma tanti auguri, ci manda una bellissima foto di famiglia, suppongo. Ma che carini, tanti auguri, un bacione. 50 si fanno solo una volta, quindi bravi, che bello vedervi. C'è chi dice sì sì, ricchi ricchi, pieni di debiti, ricchi dentro però, d'amore, che bello il messaggio. Ciao ragazzi, buona domenica. C'è chi dice ciao, sono Rosalba, io sono in viaggio verso Milano per formazione professionale, sono una parrucchiera. Buona domenica, buon lavoro, tocca anche queste domeniche qua, dai. Però alla fin fine i corsi di formazione tante volte sono carini, impari un sacco di cose nuove che magari non conoscevi, o magari puoi metterti tu a disposizione di insegnare qualcosa di utile a qualcun altro. C'è chi va a cucinare in cucina agli alberoni all'osteria Bisiaca a Staranzano, spero di aver detto tutto corretto, in provincia di Gorizia. Buona giornata a tutti da Alessandra. Ciao Alessandra, cosa cucinerai di buono? Dai, facci venire l'acquolina in bocca già di prima mattina, un piattino, il tuo piatto forte, il tuo piatto per conquistare tutti quanti, va bene? 393 7366 170, il nostro numero che tra poco vi tornerà utile per cantare, perché tra poco arriva la canzone che fa
1: Radio Bella e

0: la nuova versione di Perdono, quella tra Lazza e Tiziano Ferro, e suona qui su Bella e Monella. Adesso a suonare e a cantare però potete essere voi. Come? Bene, al 393-7366170 prendete il vostro smartphone, ci inviate un messaggio vocale dove canticchiate un pezzettino della canzone che volete ascoltare qui in diretta su Bella e Monella. Uno di voi verrà scelto e messo in onda.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Tommaso Paradiso è agitare Coca-Cola qui su Belle Monella alle 10:20, ormai sempre più dentro alla nostra mattinata, alla nostra domenica mattina, dove ci avete raccontato al 393-7366-170 quelli che saranno i vostri movimenti. Tra poco poi sarà tempo di pranzo e noi oggi parleremo un po' di pausa pranzo. Perché? Perché in Italia costa sempre di più, come tutto ovviamente. Pensate che in un anno si può spendere fino a 3.250 euro. Rimedio? Beh, è facile, la schiscetta famosa di cui tutti parlano. Secondo Federconsumatori, rispetto a un anno fa, i prezzi dei bar, delle tavole calde, dei punti di ristoro, pensate, è aumentato dell'8%, percentuale che sale di tantissimo se ovviamente il confronto si estende a 25 anni fa. Però evitiamo di dirla, anche giusto per non causare dei brutti ricordi. La pausa pranzo è sempre più cara, e pensate che in un anno, l'abbiamo detto, si può spendere tra i 2.700 e i 3.250 euro, perché un pasto completo, quindi magari un primo, un'acqua, un dolce e un caffè, può costare in media fino a 16, 17, 18 euro a persona. Non è tutto perduto, perché ovviamente tanti fanno l'utilizzo di quella cosa lì, la famosa schiscetta, che può far risparmiare fino al 75%.
1: Radio Bella e Monella.

0: Blanquito Baby e Los Angeles qui su Belle Monella. Si parla di pausa pranzo e quanto costa. Tra poco continuiamo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329 704 3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Gianni. Su, bella e monella. Bella e monella.
1: Pillola degli anni, altre tre canzoni, c'erano i Subsonica con Incantevole, c'era Giorgio con Il mio giorno migliore e Pino Daniele a Mamma piace o blues. Grazie come sempre per la pillola degli anni.
0: Bella e monella.
1: Arrivano belle foto, devo dire la verità, al 393-7366-170, foto riguardanti la RAN 51. L'abbiamo detto, siamo lì da quelle parti, a Istrana, la sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare. Ed è bello vedere il mio amico Paolo Zippo e ovviamente il mio amico Thomas Menegazzi lì presenti per farvi divertire. Fidatevi che è il cast perfetto, quindi saluti, anzi continuate a mandarmi delle bellissime foto così vi guardo, ed è un po' come essere anche noi da quelle parti insieme. Va bene, si parlava di pausa pranzo, abbiamo detto ovviamente la schiscetta è la soluzione più facile per risparmiare annualmente. Tante volte sì, vi farà perdere tempo perché dovete mettervi lì in casa magari con poca voglia a preparare, a sporcare tra virgolette, però alla fine sono soldi che possono poi tornare nelle vostre tasche, o almeno non uscire direttamente dalle vostre tasche. Voi come siete abituati? Cioè pausa pranzo fuori, bar, ristorante, menu fisso, un paninetto in giro al volo, o vi portate la schiscetta?
2: Radio Bella e

0: Taranai è abissale. E c'è chi scrive: passa Taranai e segna la squadra di mio figlio. Sempre detto che Taranai è una garanzia. Ciao Damiano, ciao. Anche da quelle parti, contenti di portarvi fortuna. Vedi lei che ci ascolta mentre c'è il figlio che gioca, quindi è un arbitro. E poi Taranai, bello, ci piace, ci rende felici. Si parlava di schiscetta, quindi vi abbiamo chiesto al 393-7366-170 cosa ne pensate, la utilizzate, non la utilizzate, e cosa vi portate magari anche, sarebbe curioso da capire, cioè un piatto al volo, quindi magari della pasta con un sugo, del riso in bianco, magari condito a freddo, o proprio dei veri piatti, cioè vi mettete lì, oggi mi faccio la scaloppina coi funghi, e scaloppina sia, cioè come preparate il vostro pranzo. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Beh, se servivano delle parole e non vi venivano, vi abbiamo aiutato noi in questa domenica mattina insieme a Marco Masini. L'anno il 1993, diciamolo tutti quanti insieme, era vaffanculo. Ah, che liberatorio, mi sento già meglio. Vogliamo disannunciarlo di nuovo? Di nuovo? Marco Masini con vaffanculo. Ok, l'abbiamo capito, è domenica mattina 27 di settembre, ormai è quasi ottobre, quando si esce la mattina ci sono i vetri ghiacciati, ormai bisogna stare anche attenti a riscaldare la macchina, no? È un po' che non succedeva, non ci eravamo più abituati. Abbiamo parlato di schiscetta, è arrivato anche qualche messaggio carino, tra poco lo leggiamo al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: schiscetta che vince nella nostra pausa pranzo è il couscous, a quanto pare, almeno secondo i messaggi che sono arrivati al 393-7366-170 qui su Belle Monella. Molto interessante pensare a quanto si può risparmiare con la schiscetta, l'abbiamo detto, fino a 3.250 euro. C'è chi dice che è anche un modo per dare ordine mentale, cioè ad esempio il messaggio di Anastasia che dice: io mi preparo tutti i giorni per andare a lavoro il mio piccolo pranzo, e mettermi lì a prepararlo mi aiuta poi ad avere dell'ordine mentale durante la giornata. Vedi, ognuno ha i suoi trucchetti, no? Anche per gestire magari i problemi, le ansie. C'è anche chi preparando la schiscetta si toglie qualche problemuccio di dosso. Va bene, altra ora che è arrivata al termine, 10:58 sul cronometro, pronti perché nella prossima ora si ritorna a cantare e c'è il momento del gioco per vincere dei gadget di Belle Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni! Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show! perla-novagorica.com.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 11:01.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da

0: sia più grossa.
1: E Cesare Cremonini inizia lui quella che è la nostra quarta e ultima ora nella mattinata di Bella e Monella e Paparazzi. Qui nella radio Tutta da Cantare, abbiamo detto, tra poco si ricanta, quindi voce di nuovo a voi, fuori le vostre canzoni preferite italiane, mandate l'audio mi raccomando al 393 736 170, e poi ci sarà sì l'occasione per vincere chissà magari la t-shirt di Bella e Monella, visto che è tanto ambita e visto che venerdì non siamo riusciti a regalarla, almeno nel gioco della parola misteriosa intendo, non è riuscito ad indovinarla nessuno, peccato perché questa settimana eravate stati molto bravi, però venerdì la t-shirt è rimasta a casa.

0: È Isabella Biffi e non è mai finita. Qui su Bella e Monella abbiamo detto a cantare tocca a voi, fuori la vostra voce al 393 7366 170. C'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

strane note di questa canzone? Non è verde soltanto l'invidia che divora la società, è verde una foglia che vibra, piccolo spazio pubblicità. Grazie.

0: bambole di pezza e resta con me, brano che le ha viste a Sanremo, molto bello, e bambole di pezza che davvero sui social stanno spingendo un sacco, molto belli i video che mettono con le loro canzoni, simpatiche, Moratti avrebbe detto le ragazze simpatiche, ecco, abbiamo anche sentito quella che è stata la canzone che fa, era J-Ax con il Cile, Maria Salvador.
1: Radio Bella e Monella.

0: Shiva e Bugie è l'ultima canzone della nostra penultima mezz'ora, perché ce n'è un'altra, l'ultima, dove giochiamo e dove vi diamo la possibilità di vincere oggi la t-shirt di Bella e Monella. Si gioca al What is This, mi raccomando, veloci al 393 7366 170.
1: Sa Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi?
10: Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri. Erano tre canzoni: Supereroi, Lose Myself, il mashup. Poi c'era Diavolo in You, sempre il mashup, e Marco Mengoni all'inizio con Due vite. Questa è la pillola del nostro Antonello Cerri, ma adesso noi giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
0: Sì, si gioca al What is this di oggi. Al 393-7366-170 potete giocare con noi per vincere una t-shirt di Radio Bella e Monella, perché oggi vi chiediamo: What is this? Mashopiro. Avete capito bene, lo ripeto, mashopiro. What is this? A. Un marshmallow cotto nel fuoco. B. Una mousse di cioccolato variegato. C. Significa maschio smettila in peruviano. D. È una popolazione indigena. Ripeto, what is this? Mashopiro. A. Un marshmallow cotto nel fuoco. B. Una mousse di cioccolato variegato. C. Significa smettila maschio in peruviano. D. È una popolazione indigena. C'è in palio la t-shirt di Belle Monella.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: Daniele Silvestri e Gino e l'Alfetta. Qui su Belle Monella, brano del 2007. Abbiamo giocato con voi, abbiamo chiesto: what is this? Mashopiro. Un marshmallow cotto nel fuoco. Una mousse di cioccolato variegato. Significa maschio, smettila. In peruviano di è una popolazione indigena. Andiamo un po' a leggere e sentire quelle che sono state le vostre risposte.
1: Ciao Damiano, ciao. Grande Damiano, numero uno Damiano. Buona domenica. La risposta esatta è la B. B, come B. Tu sei bravo.
0: B.
1: Ciao.
0: Ciao, B, quindi intendi una mousse di cioccolato variegato. Sicuro, sicuro. Poi
2: marshmallow. Zoe da Bassano del Grappa.
0: Zoe, mi dispiace contraddirti, ma no, non è un marshmallow cotto nel

0: stiamo giocando con voi al 393-736-6170 per regalare una maglia di Belle Monella. Abbiamo chiesto: what is this mashopiro? Il marshmallow cotto nel fuoco? Abbiamo detto no. La mousse di cioccolato variegata? Abbiamo detto di no. Significherà maschio, smettila, in peruviano o una popolazione indigena? Beh, c'è lui che è arrivato un po' all'ultimo. Sentite, ce l'abbiamo? Pronto? Pronto? Problemi?
1: Buongiorno a tutti, Vittorio da Bassano. Io non so di cosa state parlando perché ho appena acceso la radio. Ma è impossibile non pensare che la lettera D di come Domodossola. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Ma qualcuno lo conosce? Qualcuno ha detto la risposta a Vittorio di Bassano del Grappa? Come faceva a sapere che la risposta era la D? Come faceva a sapere che i mashopiro sono una popolazione indigena? Vabbè, bravo, bravo, bravo, bravo, lo sapete qui. Come sempre giochiamo con tutti voi, ma premiamo semplicemente il più veloce. Oggi lei, come si chiama, perché ha un nome un po' strano qua su WhatsApp, però è stata la nostra ascoltatrice più veloce. È una signora e si chiama Cricri. Non so perché tu sia salvata così, adesso ti chiederemo il nome in privato. Forse Cristina, Cristiana, non lo so, magari poi è anche un ometto. Comunque, Cricri, sei stata la più veloce perché la risposta corretta era la D, sì, una popolazione indigena. I mashopiro sono una popolazione indigena che vivono nell'Amazzonia. E andate a curiosare su internet, c'è qualche video che li riprende. Loro vivono letteralmente lontano da quelle che sono le nostre usanze, quelle che sono i nostri comfort di tutti i giorni. È a tutti gli effetti una popolazione indigena, e pensate che ne vanta quasi 900 persone.
2: Radio Bella e Monella.

0: Trash, dai che fai? Qui su Belle Monella è l'ultima canzone delle nostre 4 ore insieme. Sì, perché finisce la mattinata da queste parti. Noi ci sentiamo sempre oggi in replica per Bella Disco con il mio amico Thomas Menegazzi, che al momento è a Istrana. Per la Run 51 insieme al mio amico Paolo Zippo stanno facendo la festa da quelle parti. Chissà quanto divertimento e chissà quanta corsa. Ho visto dei video, la gente che corre. Va bene. Allora, ci sentiamo anche domani, comunque non preoccupatevi, quindi se non potete sentire Bella Disco in replica domani dalle 12 alle 15 siamo sempre pronti nella pausa pranzo di Belle Monella. Ciao!
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
7: Arrivo!

0: niente da cantare.
1: Ora. Le 12.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni, Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia, in mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale, il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia, valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: trovi sul tuo App Store. E scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Le Belle e Monelle.
10: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.
9: Su Bella e Monella.
10: Su Bella e Monella.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica, anche in questo fine settimana.
13: Ma son pronta, mi sento pronta. Guarda, allora domani io e Zippo siamo pronti a correre la corsa, okay, la RAI 51 all'aeroporto di Strana. Lo dico per quelli che stanno sentendo in replica, la domenica l'abbiamo già fatta.
12: Esatto.
13: Se ci sentite sabato è domani mattina. Saremo là tutti quanti. Io ho già chiamato il capitano e gli ho detto: gentilissimo.
12: Mamma mia, che modi.
13: Posso fare in bicicletta? Perché mi sembrano tantini 5 km. Lui ha detto: ma lei non fa la 10? Ho detto: no, guardi, non credo, farei la 5 ma in bicicletta. Mi ha detto: si deve fare a piedi. Allora ho pensato che sto al track della radio e li aspetto.
12: Pensavo che ti avesse detto: le prepariamo un jet. Però,
13: infatti, io volevo anche chiedere se si poteva fare con l'aereo, però mi dice che ora che partiamo eccetera è un po' complicata.
12: Sì, accendi i motori, spegni i motori,
13: perché c'è la gente intorno alla pista, capito?
12: Vabbè, si leva e
13: era così a dire lì sotto. E allora niente,
12: vabbè, partiamo ufficialmente con le 30 canzoni più passate in questa settimana su Belle Monella. La posizione numero 30, le bambole

0: canzone numero 29 per Baby K con Tuca Macarena.
1: Allora, l'ha detto lui, lo hanno intervistato.
0: E non stai parlando di lui, cioè lui dei
1: non lui,
0: me
1: capita.
0: Contro te.
1: No, non lui, quello è lui con l'accento. Ma dopo parliamo anche di questa roba
0: che
1: qua.
0: Che fortuna.
1: Che mentre eri via in Giappone, vero, a fare la tua tournée, ti sei perso un sacco di cose che dopo ti riaggiorniamo. Comunque, lui, Achille, Lauro.
0: Achille Lauro.
1: Gli hanno detto, come dobbiamo presentarti, come ti chiamiamo, signore o signorino? E lui ha detto, no, sono signorino.
0: Ah, vedi. Quindi, è come ti ricordi il vecchio rapper Young Signorino?
1: No, speriamo meglio.
0: Ah, speriamo meglio.
1: Vabbè. Sicuramente meglio. Sì.
0: Sia visivamente che anche a livello di voce.
1: Nella vita.
0: Ah, in tutto. Sì. Vabbè, un 360 gradi.
1: Speriamo meglio.
0: Ce lo ascoltiamo alla posizione 28 con la Città degli Angeli.

grande e importante traguardo nuovamente raggiunto per Laura Pausini, che è candidata alla 27esima edizione del Latin Grammy Award nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional per Yo Canto 2, ovvero la versione spagnola del suo ultimo album di cover uscito nel 2026. Ricordiamolo, la cerimonia si terrà tra un pochino, il 12 di novembre a Las Vegas, ed è una coincidenza numerologica molto curiosa, visto che per Laura si tratta della 12esima nomination ai Latin Grammy. E finora ha conquistato 4 vittorie nelle categorie con Escucha, Yo Canto, Primavera Anticipata e Hazte Sentir. Nel 2023 ha inoltre ricevuto il prestigioso riconoscimento di Latin Recording Academy Person of the Year. Bella e Monella.

0: tre grandi artisti italiani tutti quanti uniti insieme in un'unica pillola musicale. Malika Ayane con Senza fare sul serio, Eros Ramazzotti con Quanto amore sei e poi in ultimo abbiamo ascoltato Diodato, Che vita meravigliosa.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
18: AR6DT Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella.
6: Il treno degli anni.
9: Tutto da cantare.
0: Seconda mezz'ora insieme qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ciao a tutti, io sono Angelica. Abbiamo questo consueto appuntamento la domenica pomeriggio con tre ore ricchissime di musica. E i nostri DJ ci hanno stupito quest'oggi, perché la prossima pillola fa molto ridere. Raff con Infinito, Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Mischeda.
2: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.

Mi scheta con Finimondo, quanto mi ha fatto ridere questa canzone quando era uscita, anche perché si ritratta un po' il capello di Edoardo Vianello. L'ha ripresa, l'ha rifatta a modo suo, mettendoci l'elettronica, la musica da discoteca, e in realtà negli anni 60, quando era uscita la canzone originale, era stato un tormentone estivo durante il boom economico, e quindi ecco, Mi scheta ci ha messo poi i colori forti, accesi, intensi di un videoclip che è rimasto rent free, praticamente vive nella mia mente. E poi vabbè, Mischeta è icona veramente, tutto quello che tocca, tutto quello che fa diventa oro e sbrilluccica. Diciamo che Mischeta ha camminato affinché Anna potesse veramente correre. Bella e Monella, il

molto spavento per i fan di Vasco Rossi, perché ultimamente purtroppo è dovuto andare in ospedale per un intervento piccolissimo, attenzione, un piccolo intervento di decompressione lombare a cui si è sottoposto recentemente. Però lui, come sappiamo, utilizza molto spesso l'ironia come antibiotico, ecco, perché a spazzare ogni allarmismo ci ha pensato proprio lui dai suoi profili social, in cui ha scritto: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena, l'operazione è riuscita, sono già in piedi. Quindi spiega che tutto quanto si è risolto nel migliore dei modi, ora si prenderà dei mesi per riprendersi del tutto, per poi a maggio e giugno 2027 tornare sul grande palco, lo aspettiamo allo Stadio Olimpico. Bella e Nonella, il

0: ascoltato qui su Belle Monella Gianna Nannini con Lontano dagli occhi, Gianni Morandi la regina dell'ultimo tango e Mara Sattei conclude questa prima ora insieme con la sua Mare Aperto.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento! Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Con il treno degli anni si sa da dove si comincia, non si sa dove si arriva. Qui su Bella e Monella con il treno, io sono Angelica. Ogni domenica abbiamo questo appuntamento fisso in cui veramente spaziamo tra gli anni 60, poi magari andiamo nel 2000, canzoni più recenti, canzoni più nuove, un purpurri di cose.
4: Bella e Monella, il treno.

0: Visto che a noi di Bella Monella piace sempre tenervi sul pezzo su tutto quello che succede, sappiate che proprio oggi si sta tenendo a Genova i Lupi di Ermal, ovvero la festa per andare a celebrare i 10 anni di questo fan club di Ermal Meta, ovviamente. Appuntamento quindi alle Story il Club di Genova per celebrare il fatto che 10 anni fa è nata la fondazione del fan club a Sanremo, perché come sappiamo Ermal Meta è diventato famoso per Vietato Morire a Sanremo, dove ha vinto il premio Mia Martini, e quindi subito si pensava di festeggiarlo là, però poi a livello logistico era più semplice Genova, quindi sempre Liguria, però un po' più vicino. Bravo Ermal, anche noi di Bella e Monella ti facciamo tanti auguri.
1: Bella e Monella, il 3

0: per l'Italia, però lei ha sempre questi completi molto interessanti, molto particolari. Lei parte dalle lingerie che sembrerebbero una cosa super sexy, ma in realtà poi le abbina con colori particolari, con delle stoffe intriganti, e soprattutto le abbina sempre anche con dei texani per andare a smorzare tutta quanta. E nell'ultimo suo concerto ha fatto scalpore perché non si era mai vista in palette con l'abito turchese e i texani sempre turchesi. Bellissima.
1: Bella e Monella.

0: ve l'ho detto, ve l'ho anticipato, le pillole di Belle Monella riservano sempre delle sorprese. Sfera Ebbasta e Elodie con Anche Stasera, Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso, Modà e Emma Marrone con Arriverà.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Visto, un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Shape of Things a Car!
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Eli, ma che facciamo stamattina?
18: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
17: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
19: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Io sono Angelica, benvenuti o bentrovati sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. 3 ore ricche di musica italiana, tutta quanta da cantare. Anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Che cosa ci faranno ascoltare i nostri DJ? Intanto arriva Daniele Silvestri con Salirò.
1: Bella e Monella, il treno.

meravigliosa notizia per tutte le amanti, e ma non solo amanti in generale, maschi e femmine, di Madame e Annalisa, perché arriva una bellissima collaborazione. Infatti Annalisa l'anno scorso con Ma io sono fuoco aveva contenuta la canzone Amica, che cantava da sola ovviamente, ma quest'anno, poche settimane fa, è uscita la collaborazione di Amica insieme a Madame, che dopo aver pubblicato il suo terzo disco Disincanto, che ricordiamo è stato certificato disco d'oro, porta ancora una volta la sua scrittura ad un'altra canzone che non è nemmeno sua. E quindi Amica con Madame diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, ma di avere sempre comunque un porto sicuro come un'amica. Bella e Monella.

Una frazione del comune di Empoli nella città di Firenze. Inizialmente i 7 componenti e altri amici si riuniscono a suonare al Bunker, che ovviamente è il luogo di ritrovo per molti giovani dell'Empolese in cerca di ispirazione artistica e musicale. Come spesso accade, ci si ritrova con altri appassionati di musica, con altri musicisti e si fa qualcosa insieme. E da lì hanno appunto creato il loro gruppo, hanno ripreso proprio dal loro locale in cui si trovavano molto spesso. Inoltre nel 2019 si sono uniti, hanno cominciato a pubblicare i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud, fino a che non sono stati notati dall'etichetta discografica Bomba Dischi. Bella e Nonella.

0: con Jake La Furia, la sua Hail Party. In sottotono con la mia coccinella e Gaia con Tokyo siamo arrivati alla fine della seconda ora di viaggio. Ma non temete, ne abbiamo un'altra, l'ultima e terza ora da passare insieme sul treno.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People. In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: SA Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Ancora ben trovati, io sono Angelica, vi do il benvenuto se vi siete appena collegati su Bella e Monella, sul treno degli anni, dove ogni domenica abbiamo questo meraviglioso appuntamento. Ce ne andiamo in giro tra le varie annate a scoprire o riscoprire le più belle canzoni italiane, tutte da cantare. C'è Caparezza.
8: Bella e Monella.

è concluso ufficialmente il tour dedicato a Orbit Orbit alla Reggia di Caserta. Stiamo parlando di Caparezza, ovviamente. E davanti ad una platea di circa 20.000 persone ha tenuto un discorso che è stato un po' dolce amaro, in realtà, perché ha spiegato al suo pubblico di non avere certezze sul proprio futuro. Ha ricordato anche un particolare che riguarda i suoi precedenti concerti, che spesso al termine dei suoi spettacoli diciamo che parla del fatto che se ne andrà, non farà più spettacoli, perché lui soffre di acufene, che è questa condizione che veramente lo rende quasi impossibilitato ad ascoltare musica e a cantare, che è una cosa assurda per un cantante. Fatto sta che questa volta però potrebbe essere uno stop definitivo, non ce la fa più. Bella e Lonella, il

0: entriamo io, me ed altri.
1: Rose Villain ha cominciato la sua carriera da artista a Los Angeles, diplomandosi presso il Conservatorio di Musica Contemporanea Musician Institute di Hollywood in musica rock. Ed è sempre qui che ha iniziato a cantare in una piccola cover band punk rock chiamata The Villains. E perciò potete capire che da questo nome, e ha unito poi il suo nome di battesimo, è nato Rose Villain. In seguito si è spostata a New York, dove ha completato gli studi in arti teatrali e musicali di Broadway, e ha conosciuto anche i primi agenti discografici, tra cui anche la Sony. Ed è nello stesso periodo che ha conosciuto il produttore italiano Andrea Ferrara, che no, non è il nostro speaker di Bella e Monella, ma è proprio un produttore che l'ha sponsorizzata qui.
2: Bella e Monella, il

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Store e sul tuo App Store. E scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
8: a car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella c'è il bello di, il bello di. Risentiamo cosa è successo questa settimana.

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: Oggi si parla di pulizie che a quanto pare vi fanno calmare, secondo la neuroscienza.
2: Allora, tutte donne, va bene. Donatella da Padova: non c'è nulla che mi fa stare bene come una casa bella pulita. Amo stirare e odio lavare i vetri.
1: Ok, una roba la odia.
2: Esatto. Daniela da Riese: lavare i piatti a mano, ma solo con l'acqua caldissima e tanta schiuma profumata limone, mi rilassa il calore sulle mani e il rumore dell'acqua corrente.
1: Bello.
2: Invece mi dà i nervi pulire la cappa della cucina. La cappa della...
1: Di solito magari ultimamente ce l'hai inserita in un mobile, smontare le griglie, è un casino, no? Se l'ha tutto con quel grasso schifoso.
2: Esatto.
1: C'è gente che non sa di averla, non la pulisce. Per esempio Paola Cavinato.
2: La cappa.
1: Quando è stata l'ultima volta?
2: La cappa? È quella che accendi la lucetta e parte la ventola. Allora ce l'ho.
1: Ce l'hai.
2: C'ho la cappa dei poveri.
1: L'hai mai pulita?
2: Esatto.
1: No.
0: Radio Bella e Monella.

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali.
2: Giriamo la nostra ruota, lo sapete, la ruota è legata a dei numeri, perché escono fuori dei numeri, e questi numeri sono legati a un titolo, anzi, vai, a tanti titoli, va bene? E i titoli quindi li leggiamo così come sono.
1: 27, 27, 27? 39,
2: meglio. 835.931.
1: Potevamo stare comunque un po' più bassi.
2: Un miliardo di numeri, scusami.
1: Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
2: Bene.
1: Il look alla premiere di Digger.
2: Digger.
1: E c'è anche Tom Cruise.
2: Cioè,
1: sembra l'inserto, capito?
2: Cioè, sì,
1: c'è anche tascabile,
2: attenzione,
1: che esce fuori dalla pochettina.
2: In dimensione naturale, tra l'altro.
1: Sì, mi ha fatto molto ridere leggerlo la prima volta, perché Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
2: Ma certo.
1: E c'è anche Tom Cruise.
2: Non c'entra nulla, perché non è manco britannico Tom Cruise, se non sbaglio.
1: Ho capito, però Digger probabilmente sarà il suo nuovo film.
2: Digger, sì, è il protagonista. Infatti, e c'è anche cioè, il protagonista del film, non mi sembra incredibile che ci sia, ragazzi.
1: Il titolo doveva essere Tom Cruise incanta sul red carpet.
2: No, incanta no, però comunque
1: da solo.
2: Tom Cruise sul red carpet di Digger.
1: E ci sono anche Kate Middleton e William. E invece è tutto il contrario.
2: Stai facendo il loro lavoro?
1: No.
2: Vuoi diventare titolista?
1: Assolutamente. Però mettermi Tom Cruise come inserto del giornale, secondo me lo screddo un pochino.
2: Solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
4: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Radio Bella e Monella.
10: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: In collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Bentrovati da Mattia Venini. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP di proprietà del gruppo Azero Socar decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo?
6: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Da questo momento il suono della Domenica Italiana al Bottegon. Previsto.

0: Monella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Ecco la merenda!
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della Domenica Italiana al Bottegon, Treviso.

0: Belle Monella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo. Dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
10: Radio Bella e Monella.
11: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Panda.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Vela a Napoli, il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma. Vedo troppa agitazione. Non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
20: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: ancora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
21: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.
28: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: Su Belle Monella stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua. Peanut butter.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: Stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Magari non l'avevi pianificato,
3: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Torna l'estate per la presenza dell'anticiclone subtropicale, una giornata di domani, lunedì, all'insegna della generale stabilità su tutto il centro-nord Italia, quindi sul Triveneto, Emilia-Romagna, ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali, splenderà il sole, sarà una giornata di cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, ma non prevediamo piogge. Dicevamo, le temperature ovviamente di notte fa fresco, ma poi le massime del pomeriggio di domani raggiungeranno un po' dappertutto i 26-27 gradi in pianura padana. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
0: Radio Bella e Monella.

ormai ce l'hanno nel DNA, quello di prendere queste canzoni, rifarle, ce le fanno cantare e ballare, noi siamo contenti, avete capito? Stiamo parlando di GUE e poi c'era anche

Ecco di te, D'Argento amico, adesso è quel momento là, quello delle tre canzoni, una dopo l'altra, prima Mace, Salme con la pesce, la conoscete, Cattive Abitudini, dopo Rocco Ante, J-Ax, Ti volevo dedicare.

TJX con Ti Volevo Dedicare e Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Ora è quel momento, quello del disco sempre bello, se non vi piace ve la prendete con Thomas Menegazzi. Il selezionato è quello di Daniele Silvestri e si intitola Salirò.

0: però mi raccomando, anche nella seconda c'è il disco limone, un sacco di dischi. Non mancate, non scappate.
1: Bella disco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata.

0: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Radio Bella e Monella.

0: 333-3688-7306170, lo sapete, il nostro numero per interagire con noi, per mandarci i vostri bellissimi video mentre ascoltate il nostro disco limone. Il selezionato di Thomas Menegazzi, amico mio grande, beh, è una canzone questa da cantare, la cantano anche allo stadio, eh. È Brescia, è Guasto d'amore.
1: Bella disco, disco limone.

0: bella, quanto è bella e quanto ci faceva cantare appena uscita, vi ricordate? Poi vabbè, a Genova la cantano ancora di più, perché vabbè, Brescia è da quelle parti, anche tanti artisti, anche Alfa, sempre presente allo stadio, insomma, beati loro, quelli di quelle zone che hanno tutti questi artisti bravi. Va bene, non perdiamo tempo, abbiamo detto tre artisti, uno dietro l'altro, come nella prima mezz'ora. Il Pagante apre le danze con Spingere, poi Fred De Palma e Anita con La Testa Gira e Baby Gang con Criminal.
1: Bella disco! Spingere!

0: tutta da cantare.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 042.

0: 0266 233 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano

0: rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Radio Bella e Monella.
10: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Per i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
1: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
0: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Mamma, che weekend scatenato! Iniziamo con gli Earth, Wind and Fire, Jovanotti 883, articolo 31, Ligabue e tanti altri. Mi raccomando, sul volume e sulle mani, arrivano i belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Buongiorno amici, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Io lo so che la prima canzone che vi sto per proporre l'ho proposta anche qualche giorno fa, ma siccome è la mia canzone preferita, lasciatemelo fare. Ma anche perché riguarda proprio questo periodo, perché settembre, la canzone avete già capito, è September degli Earth, Wind and Fire, mia canzone preferita, lo ripeto. E la metto oggi proprio perché a un certo punto la canzone dice all'inizio: Do you remember 21st night September? Cioè proprio il 21, la notte del 21. E quindi, visto che oggi è il 21, allora voglio iniziare proprio con questa canzone. Molti credono che appunto il 21 sia l'equinozio d'autunno, quindi inizi l'autunno. Effettivamente questa è un po' una convenzione, però effettivamente astronomicamente parlando, facciamo il figo, inizia il 23 quest'anno, perché sapete che un po' cambia ogni anno l'inizio dell'equinozio di autunno, per cui dai, se ufficialmente inizia oggi, però abbiamo ancora un paio di giorni di estate. E infatti la seconda canzone che ascolteremo, proprio che c'è un po' quel retrogusto amaro

secondo tormentone che ascolteremo, sempre andando a pescare dai leggendari anni 90 che alla grandissima stanno andando in questo periodo, una canzone degli 883 per cui Max Pezzali e Mauro Repetto ancora insieme con Rotta per casa di Dio. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi. E allora...

oh oh oh oh. C'era Tarzan Boy, mi ricordo, e tanti altri, ma questo oh oh che vi ho accennato all'inizio è quello di Urlando contro il cielo di Ligabue, che è proprio un classico, ma viene fuori proprio un coro da stadio effettivamente, ed è il primo tormentone che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo tutti i giorni con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella Monella, tra l'altro una radio tutta da cantare, per cui ci lanciamo a cantare proprio a squarciagola. Poi, visto che abbiamo parlato di cielo, perché Urlando contro il cielo, mi è venuto in mente la canzone di Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, ci sono tante canzoni veramente dedicate al cielo, potremmo fare una settimana intera solo di canzoni di questo tema, mi è venuta un'idea, magari fra qualche settimana lo facciamo. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

0: torneranno comunque puntuali anche nella seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Facciamo i nomi, Salda Vinci, Los Locos, Vasco Rossi e tanti altri nella seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Ragazzi, ma lui è vincitore di Sanremo di quest'anno 2026. Si è posizionato alla quinta posizione dell'Eurovision Festival. Ovviamente sto parlando del nostro Sal Da Vinci. Era tanto che non lo riproponevo effettivamente nei nostri tormentoni. Tormentone che sicuramente questo ce lo porteremo negli anni a seguire, sicuramente in tutti i matrimoni napoletani. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente avete capito che sto parlando di Per Sempre Sì. E visto che stiamo parlando di tema matrimoniale, mi è venuto in mente una canzone di Bruno Mars che si chiama per l'appunto Marry You, cioè I think I wanna marry you, cioè io penso che vorrò sposarti.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dei Los Locos ogni tanto non può non proporre una canzone dei Los Locos. Visto che l'altro giorno avevamo parlato di Rino Gaetano, noi abbiamo fatto una versione di una canzone di Rino Gaetano nel nostro stile, nella nostra maniera, nell'arrangiamento che noi sappiamo fare, quindi molto spagnoleggiante, molto latino. E quindi Ai Maria in versione Los Locos, ve l'ho già proposta anche qualche tempo fa, ma ve la voglio riproporre, molto carica, molto spagnoleggiante e molto da mani flamenche. Poi, secondo tormentone, visto che di Maria si parla, Maria quella buona ovviamente, con

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos. A proposito di Los Locos, noi in questo momento ci troviamo nella bella Sicilia, nella Cenagria, siamo nella bellissima isola, la regione più grande d'Italia, tra l'altro, parlando di geografia. Ci troviamo qui per una bella serata in provincia di Messina, siamo a San Filippo del Mela con il nostro concerto Los Locos. Se siete da queste parti, veniteci a trovare. Ma parlando di tormentoni, parliamo del nostro Vasco nazionale, quindi Vasco Rossi, con la sua Rewind o Rewind, come diceva lui. Cantatela un po' come volete voi. E poi, visto che siamo in tema di weekend, magari sicuramente andremo in qualche locale a scatenarci questa sera, mi è venuto in mente un pezzo che secondo me è uno di quelli, è diventato proprio un classico dei pezzi di discoteca. Molti pezzi di dance disco esauriscono il loro potere magari solo in qualche mese. Questo è uno dei pezzi che secondo me rimarrà, e rimarrà per un bel pezzo. LMFAO, non ho mai capito come si pronuncia. Comunque la canzone è Party Rock Anthem. Sul volume, sulle mani, arrivano i belli di oggi.

0: Mentoni, tanti belli di gruppo, come li chiamiamo noi, che torneranno puntuali nella pillola giornaliera lunedì. Io sono Roby Borillo dello Slocos, nell'augurarvi ancora un buon weekend, vi auguro anche che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: qualcosa da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ma che brave, avresti bisogno di un'amica. Eccola qua, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, sì sì, noi siamo amiche, compagne di merende, compagne di tutto, compagne anche di sogni a volte, film mentali,
0: sì,
1: tantissimi.
0: Oh guarda, noi viviamo in un mondo meraviglioso che sta dentro la nostra testa,
1: sì, sì.
0: Non è quello che c'è fuori, sarebbe giusto dirlo.
1: Condividiamo questa cosa anche fuori dal lavoro, ogni tanto ci mandiamo dei video un po' improbabili.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: 25 settembre, oggi è la giornata mondiale dei sogni.
0: Che bella roba.
1: Sì, il World Dream Day è nato nel 2012, l'iniziativa di una motivatrice, educatrice americana, ed è un'occasione per riflettere sui sogni.
0: Perché
1: quelli
0: no,
1: da
0: quando,
1: coltivare.
0: Diventi, quando sei piccolo, no, ti dicono che sogno hai e tu dici voglio fare l'astronauta, voglio fare il pizzaiolo, che è uno di quei lavori che da piccolo vuoi fare il pizzaiolo.
1: Sì.
0: Così, poi quando diventi grande, no, e ti dicono ah, devi credere nei tuoi sogni, che sogni hai? Che sogni hai da grande? Cioè,
1: non
0: io sogno di andare a letto presto stasera, che è una roba molto triste, capito?
1: O magari sogni di andare in vacanza, o magari sogni,
0: sì,
1: di fare non
0: il superenalotto, però non cose così scottate. Stamattina, amici e amiche all'ascolto, vogliamo che vi impegnate un pochettino, dai che è venerdì, fate l'ultimo sforzettino della settimana,
1: sì.
0: Dopo domani vi riposate. Vogliamo sapere se avete dei sogni, ma non parliamo di la pace nel mondo,
1: no, no.
0: E il superenalotto, cose un pochino più vostre, personali, che riguardano solo voi.
1: Può essere un viaggio, può essere una casa più grande, può essere un altro
0: desiderio
1: tipo
0: che
1: di
0: avete,
1: sogno,
0: una cosa
1: desiderio.
0: Che volete fare, un progetto che avete, insomma impegnatevi un pochettino e raccontateceli. Radio Bella e

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Fedez e Marco Masini con Male Necessario nella giornata mondiale dei sogni World Dream Day. Vogliamo sapere qual è un vostro sogno, ma un sogno vostro che riguardi voi al di là della politica, la pace nel mondo e queste robe che riguardano chiaramente tutti, ma una cosa che riguardi voi, qual è?
1: Billy dice un bel sogno realizzabile, sogno di incontrarvi prima o poi e poi mette le mani avanti, sì sì, porto le paste.
0: Infatti, ma è proprio facile, volete venire qua, ok, sapete che potete venire a trovarci 10 minuti logicamente perché è un posto di lavoro, non è che siamo a bere il caffè insomma al bar, ma dovete portare le paste.
1: Sì.
0: Detto questo, se voi arrivate con le paste avete l'ingresso assicurato negli orari chiaramente ufficio, qui ci sia giù il nostro buon Diego alla reception che vi fa entrare, se no non vi apre nessuno e state fuori. Funziona,
1: esatto,
0: così, ecco.
1: Vi aspettiamo
0: comunque con le paste. Prego.
2: Ciao belle monelle, sono Silvia. Il
0: Ciao,
2: mio
0: Silvia.
2: Sogno più grande sapete qual è? Vorrei tantissimo avere una casa al mare, di quelle proprio in riva alla spiaggia, dove ti svegli al mattino, apri le finestre e vedi le onde del mare. È il mio sogno, ma ce la farò prima o poi a realizzarlo. Un bacio, buona giornata.
1: Guarda,
0: buona
1: non
0: giornata
1: so tu,
0: te.
1: Io ho visionato il suo sogno, sta casettina.
0: Io uguale.
1: In riva al mare.
0: C'è stato un periodo che ho detto prendo una casa al mare.
1: Sì, mi ricordo.
0: Però la regola è che tu devi vederlo il mare,
1: sì.
0: Perché se devo affittare una casa perché sono povera e vedo la strada, il campo, l'albero, il parcheggio, non la voglio, sto a casa mia.
1: Allora ragazzi, oltre a raccontarci il vostro sogno, quello reale, possiamo esaudire un desiderio, ed è il desiderio della canzone che fa. È il momento di cantare.
0: Ci vedete vestite come le fatine stamattina di Cenerentola?
1: Adesso non creiamo
0: ce
1: altri
0: manca
1: film
0: una.
1: Mentali che è un attimo
0: sì,
1: con
0: sì,
1: noi.
0: Sì.
1: Sì, sì. Al 393-7366-170 mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
0: E noi ve la facciamo sentire.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: con paparazzi. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando. Sì. Buongiorno. Il mio sogno è riuscire a diventare mamma.
1: Vabbè.
0: Poter diventare mamma è un bellissimo sogno.
1: È una bella
0: e te lo auguriamo
1: con
0: assolutamente.
1: Tutto il cuore.
0: Dall'altra parte abbiamo Roberta che dice: il mio sogno è diventare nonna.
1: Chissà se Roberta è la mamma dell'altra ragazza, chi può dirlo? Insomma, ragazzi, auguri a tutte e due. Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, naranana, i sogni di gloria. Un abbraccio, Monella, da Mesco. Ciao.

0: radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Ma grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti Menem, ci ha fatto ascoltare Neck, il sempreverde con Lascia che io sia,
2: Lucio Dalla con Washington
1: e Le Vibrazioni con Vieni da me.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti, adesso ritornano i titoli,
0: Bella e monella,
2: l'ultimo per questa settimana.
1: Già signori, tornano i titoli, noi giriamo la nostra ruota,
2: gira.
1: La ruota gira, spunterà fuori un numero che è legato a un titolo appunto.
2: Yeah, yeah.
1: E noi così ve lo doniamo gratuitamente, senza dare però spiegazioni.
2: Senza. Sì, sì, sì.
1: Chissà quale personaggio incredibile si parlerà.
2: E chi può dirlo? Chi può
1: dirlo? Vediamo numero 2.
2: Oh, Tony F con i jeans taglia 26 da donna.
1: Sì.
2: Siete schiavi del cibo degli zuccheri.
1: I zuccheri ha detto però, attenzione, bisogna dire giusto. Sì, sì, sì. Dei zuccheri.
2: Dei zuccheri.
1: Tony, ecco. Ti voglio bene.
2: Non devi fare la filippica, Tony.
1: No,
2: che cavolo te ne frega?
1: Che filippica, ti voglio bene, Tony.
2: Scusami, non devi fare la filippa Lagerbach a Tony.
1: Cosa stai dicendo? Però, Tony, se servono un po' di zuccheri in più per capire che si dice gli, prendiamoli. Non so, qualcosina. Cosa già. Ma non troppo, però, perché sennò.
2: Perché sennò poi.
0: Radio Bella e Monella.

0: curioso e strani a partire da ieri, e questa storia potrebbe rendere delle persone che si sono conosciute, cosa di cui parla questa canzone, tanto poi da diventare estranei, perché sì, una coppia di signori si è raccontata alla BBC, ok? E dice: siamo a un'età in cui frequentiamo i funerali di amici e conoscenti.
1: Mannaggia.
0: Crediamo che si debba vivere la vita e godersela finché si può. E fin qua uno dice:
1: normale,
0: è tutto giusto.
1: Mm-hmm.
0: Qua quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso che non daranno nessuna eredità ai figli. Da pensionati dicono: meglio spendere migliaia di euro in vacanze, la vita è una sola. Diciamo che questa è stata la loro scelta.
1: Okay.
0: Cioè il fatto di dire: a voi, nel momento in cui dovessimo trapassare, vi resta tutto quanto. Intanto noi però andiamo avanti a viaggiare.
1: Non vogliamo traviarvi, ok? Cambiarvi argomento in testa, assolutamente no. Quindi ve lo chiediamo e basta. È una giusta scelta, una giusta mentalità, oppure è puro egoismo?
0: Lo fareste voi? Cioè andreste a viaggiare senza lasciare magari nulla ai vostri figli o ai vostri posteri? 393 7366 170.
2: Radio Bella

0: Il duo Paola e Chiara con furore a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Pensa, sono ritornate sul palco dell'Ariston con questa canzone. È stato meraviglioso. Chiudiamo la prima ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
1: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.